0: mia ragazza, o tu per la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: penso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente appresso il mio.

e i portenti infiniti sono noti all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poche ore la do. Compratela, compratela.

cuore, di copie delle cimici, ho sempre distruttore, di tuoi certificati, autentici vollati, toccar vedere in legge, a ciascheduno farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso tuo agenario,

spesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio

quel mio specifico, per pochi io ve lo do. E nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce timpanitidi, le scafole rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo diventò.

Sì, sì, per occhio peludo. Sì, sì, per occhio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: dottore, un momentino. In qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, la avvicini,
0: ben,
1: e la pevi, a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire,

0: Saccio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di

altro sorso. O qual di vena in vena dolce calor mi scorre, o forse anch'essa, forse la fiamma est-

0: va ben, va ben, così.
1: Che cosa può arrivare? Dove sto sia unito? Ora la mia scopole, se non la viene qua. Va ben, ora la mia scopole, se non la viene qua. Che cosa può

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

cantar vialletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senatore Tre Denti. Marcarola, due volte.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di mene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Dimmi niente, sei non presente, competa, non mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol io, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi.
2: Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché?

0: volontà, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, bollite! Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ti ascolto e al mio marino voi disse il risì!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele!
1: Ehi, tu!
0: L'anguilla sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà.

0: Vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino mi pento!
0: Un pochino, ma che sino?

0: Eccola, oh quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,
1: ne morino.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.